0: Ieri sono tornati tutti a scuola e stamattina mi è tornata in mente una domanda che a scuola ci facevano continuamente, non so se te la ricordi. Che cosa vuoi fare da grande? E la cosa meravigliosa è che a 8 anni rispondevamo tutti con una sicurezza che oggi ci sogniamo, no? Il pilota, la maestra, il calciatore, veterinaria, l'astronauta. Poi la vita comincia a fare ovviamente le sue modifiche al programma. E allora stamattina facciamo un esperimento, cari ascoltatori di Dimensione Suonosoft. Ti faccio una domanda. Da bambino, cosa volevi fare da grande? E cosa fai oggi invece? Ecco, facciamoci pace con sta roba. Voglio proprio vedere la distanza tra i sogni e la realtà. Magari volevi fare l'astronauta e fai il commercialista, oppure volevi fare la maestra e sei diventata davvero una maestra. E quelli mi interessano ancora di più. Chi di voi è diventato esattamente quello che sognava da bambino? Ok, io per esempio volevo fare il calciatore, poi mi sono ritrovato a fare il conduttore radiofonico e il doppiatore. Allora, cosa fate? Cosa fate oggi? Cosa avreste voluto fare da grandi quando eravate piccoli? 320 20 41 433. Voglio sincerità, non vi nascondete dietro un altoparlante perché io vi becco anche lì. 320 20 41 433. Se ti va mi mandi il tuo messaggio così io lo condivido con la nostra community del mattino di Dimensione Suonosoft. Non mi sono presentato molto male, sono Francesco Cavuoto, un bacio a Laura Buono, 4 ore da vivere insieme. Se ti va, siamo qui insieme, io ti faccio compagnia. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
9: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
11: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
12: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti.

0: Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Dimensione suono soft. Tieni.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: avete coperto di messaggi, eh? Coperto, ricoperto, stracoperto di messaggi. Quindi non ho il tempo materiale adesso di leggervi, e quindi siccome mi dispiacerebbe saltarne qualcuno, tra poco vi dedico proprio un momento tutto vostro per rispondere alle vostre esigenze. Grazie per averci scelto. Ritornate quando potete. Qui stai Dimensione Suono Soft. 9.34 in diretta su Dimensione Suono Soft, appunto, con Francesco Cavuoto, che sono io. Sono sempre quel fesso di prima che ha fatto, sono sempre quello là, insomma, non è che cambio, il fessacchiotto. Ecco, pronti? Beppuzzo Pellegrino, sei prontissimo ad accompagnarti con te, il nostro Conte di Montecristo. Dove ci accompagna oggi? Via!
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, ci sono luoghi bellissimi, ve li ho raccontati in tutti questi anni, tutti quelli che ho visto più volte, meno volte, per una volta o per centinaia di volte. Bello, la parola bello, entusiasmante, non so come dirlo più, in radio è complicato. Vorrei solo farvi vedere l'espressione di gioia, di allegria. E anche se andiamo in un posto oggi molto ventoso, secondo me è bello anche questo, si chiamano Faroe. Il clima in questo paese non è un dettaglio, sì, come da altre parti, è proprio un compagno di viaggio, quindi io e il vento ci siamo accompagnati durante questo viaggio alle Faroe, nell'Atlantico settentrionale. Sono un arcipelago formato da 18 isole che si trovano tra Scozia e Islanda. Le montagne sono verdi, le scogliere sono altissime e l'oceano domina il paesaggio. Qui abbiamo fatto qualche piccola immersione per vedere qualche animale un po' particolare, qualche foca, qualche seals, che insomma qua vive in maniera ricca di pesce. Vive bene, mangia, pancia gonfia, sempre serena. Qui il vento cambia tutto ovviamente, può modificare i programmi di una giornata, rendere difficile un collegamento in barco, trasformare un cielo sereno in una tempesta nel giro di pochi secondi, di minuti, insomma, all'improvviso. Badam. E proprio questo rapporto con la natura ha creato una cultura particolare. Infatti, ho imparato guardando e osservando gli abitanti che per secoli hanno vissuto grazie alla pesca e all'allevamento delle pecore, che sono così numerose da essere diventate quasi il simbolo delle isole. Pensate, quando non pescano, allevano le pecore. Ma strani, no? Un po' come in Sardegna, diciamo. Nei piccoli villaggi le case sono tutte con tetti ricoperti d'erba, si percepisce ancora un senso di comunità molto forte, di amicizia. Si conoscono tutti, insomma, sono quattro gatti in questo posto, insomma, poco. È un posto, secondo me, dove il silenzio non è assenza di qualcosa, proprio è la presenza. Qui non parla nessuno. La presenza del mare, degli uccelli, del vento che attraversa le montagne sono gli unici rumori che si sentono in queste isole. Le Faroe, secondo me, ricordano che esistono cose, ancora luoghi dove l'uomo non ha completamente imposto il proprio ritmo alla natura, ma è viceversa. E forse è proprio per questo che hanno un fascino così difficile da spiegare. Quindi, indi per cui, se per caso vincete un premio, avete qualche soldino, siete stufi

0: Quindi i soliti viaggi, perché un bel viaggio in Norvegia non fa male a nessuno. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: ¿qué tal? Corazón espinado, sono 9:49, gracias. Ni su problema. Piero dalla Dispoli voleva fare il cantante e poi aggiunge un dettaglio decisivo: ero stonato e diventato magazziniere, la vita ha fatto una specie di selezione del personale. Felicetta voleva fare la ballerina, ha aperto un centro estetico. Bibi da Roma sognava di fare la veterinaria, oggi si occupa di fondi fiduciari. Commento suo: qualcosa è andato storto. Hai fatto ridere Bibi. Josie voleva lavorare in banca, oggi fa la cameriera in albergo. Massimo voleva fare il commissario di polizia, 25 anni da commerciante, oggi operaio magazziniere, sarà per la prossima vita, dice. Flora oscillava tra grafica pubblicitaria e veterinaria, oggi si occupa di privacy, diritti e violazioni. Grazia da Roma voleva fare la poliziotta, è diventata sarta, però dice la poliziotta mi è rimasta dentro. Marco da Roma, il sogno se l'è tenuto, voleva fare astronomia, si è diplomato a Rossellini, oggi fa l'elettrotecnico ma continua a guardare le stelle. Poi c'è chi al sogno ci è arrivato di lato, una nostra ascoltatrice voleva fare l'infermiera, oggi lavora per una società di ambulanze del 118. Angela da Piazza di Pietra voleva fare la biologa, oggi fa contabilità in un ristorante, la scienza però è rimasta, cresciuta a pane e quark e adesso quelli che da bambini avevano già compilato perfettamente il futuro. Marco voleva fare l'idraulico e idraulico è diventato. Una nostra ascoltatrice sognava di fare la maestra, 41 anni da maestra. Un'altra signora voleva fare infermiera seguendo la nonna, Croce Rossina, durante la guerra, infermiera da 34 anni. Michele voleva fare il dottore, fa il dottore. Rossella voleva cantare, ha fatto la cantante. Antonella da Roma suonava la chitarra e quando aveva 5 anni, oggi è docente di ruolo chitarra classica. E poi arriva Paola da Roma che da bambina aveva due sogni, fare la mamma e fare l'infermiera, centrati entrambi. Diego voleva fare lo scienziato ed è diventato felicemente agente immobiliare. Sua moglie invece a 8 anni voleva fare la dottoressa degli animali e oggi è veterinaria e Diego quella bambina l'ha sposata 26 anni fa. E poi c'è Edoardo da Ostia, una strada precisa da bambino non l'aveva, gliela indicò suo nonno odontotecnico, quella è diventata la sua professione, gli è mancato soltanto il tempo per dirgli grazie. Infine un signore di 70 anni con cui chiudo questa filata di messaggi: sono pensionato e ancora sto pensando a cosa fare da grande. Questa me la tengo perché cosa vuoi fare da grande possiamo continuare a chiedercelo probabilmente per tutta la vita.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
8: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
16: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
0: Sempre informati con Dimensione Spanosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Valentina Lorusso, è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino, oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischiano 10 anni di carcere ciascuno 3 giovani, 2 gemelli romeni e un pakistano che per mesi hanno adescato sulla piattaforma di incontri Grindr ragazzi omosessuali per ricattarli e rapinarli dopo aver promesso loro rapporti intimi con l'inganno. 9 le vittime, una di loro costretta contro la sua volontà a subire una violenza sessuale. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne indagato per maltrattamenti contro familiari conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna, una serie di violenze e vessazioni messe in atto dall'uomo nel corso della relazione culminate quando si è appostato nei pressi dell'abitazione della donna, dopo averla costretta ad entrare in casa si è introdotto contro la sua volontà nella sua camera da letto. Ho sentito un forte dolore al braccio, ho urlato per il dolore, mi sono accorta che stavo sanguinando, è il racconto sul suo profilo Facebook della donna che ieri nel primo pomeriggio in via della Giuliana, quartiere Prati, è stata ferita al braccio da un colpo sparato probabilmente con un'arma ad aria compressa. In chiusura alla sanità, i medici delle strutture private di Roma e del Lazio potranno effettuare prescrizioni per visite ed esami. La regione ha dunque definito un progetto pilota che avrà la durata di 6 mesi con l'obiettivo di garantire una maggiore continuità assistenziale al paziente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Il suono inconfondibile, direi, di Chris Martin con la sua band. Musica da viaggio, secondo me, questa dei Coldplay. Si chiama Paradise, molto bello. E anche il video di questa canzone, dove c'è la testa di un elefante, non so se lo hai visto o meno. Questa è Dimensione Sono Soft. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra. AutoEquip.

0: di Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
1: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
5: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Dimensione suono soft.

0: Si chiama Semplicemente per te, Lorenzo Giovanotti. Circo Massimo sorprese al concerto proprio di Lorenzo, maglietta celebrativa del tour, jeans grigi e l'immancabile chitarra. Questa sorpresa al Circo Massimo durante proprio la seconda ed ultima serata romana del Giova Summer Party, il tour di Lorenzo. Insieme a lui c'era il primo cittadino di Roma, vale a dire Roberto Gualtieri, che ha suonato la chitarra. Insomma, hanno fatto questa samba di Roma. Lo avevano già fatto, i due si erano già esibiti ad aprile in Campidoglio. Insomma, è stata una grande, grandissima sorpresa. Notizie di viabilità, luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono incolonnamenti a partire dalla Roma Fiumicino, proseguendo in carreggiata esterna per traffico, quella tratti tra Casilina e Tiburtina, stessa situazione in interna tra Cassia Bis e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Sulla Cassia Bis, incolonnamenti in uscita dalla città, dal raccordo a Prima Porta, oltre al traffico segnalato un incidente. Incidente anche sulla Colombo, code tra Via di Malafede e Acilia in direzione Ostia. Incidente inoltre su via Pontina, code tra Tor de' Cenci e raccordo in direzione della città. Momentaneamente chiuso viale Ippocrate a causa di un albero sulla carreggiata nei pressi di via del Castro Laurenziano in direzione Piazzale delle Province. Inevitabili ripercussioni per il traffico. In via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso Francia e via Salaria in direzione San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta tra Batteria Nomentana e Corso Francia, qui anche a causa di un incidente. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Tu

voce di Fabio Concato, inconfondibile, Fiore di Maggio, canzone dedicata alla nascita della sua primogenita, che si chiama Carlotta, che nacque proprio nel 1984. Questa è Dimensioni Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e anche a Cecchina, che è in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti.

0: Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento, del valore di quasi 900.000 euro, ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
6: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne

0: Fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
0: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Sempre informati con la dimensione Sonosoft, in arrivo le ultime notizie dalla redazione.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Una PEC istituzionale appartenente ad una forza di polizia italiana sarebbe stata clonata e utilizzata da un gruppo di hacker per ottenere da Revolut dati personali e finanziari di alcuni clienti. Sulla vicenda indaga la Polizia Postale di Roma con le ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I criminali informatici avrebbero inviato una richiesta apparentemente legittima attraverso la casella di posta certificata clonata, spacciandosi per una forza di polizia italiana. Superati i controlli di autenticazione, Revolut ha trattato la comunicazione come un ordinario adempimento obbligatorio per legge e ha consegnato le informazioni.

azione richiesta ai cybercriminali. Revolut ha riferito che è rimasto coinvolto un numero limitato di persone e che i fondi dei clienti non sono stati interessati dal tentativo di raggiro. Violenta lite in via di Centocelle tra due sudamericani, scoppiata per futili motivi a seguito di una partita di calcio. Questo è il contesto in cui è maturato il grave ferimento domenica sera di un 29enne peruviano aggredito a colpi di falce e ora in coma farmacologico, in prognosi riservata al Vannini. A ferirlo con tre colpi che lo hanno raggiunto al braccio, alla spalla e all'addome sarebbe stato un connazionale di 52 anni, poi rintracciato in un casolare alla Rustica, trovato con la maglia ancora sporca di sangue e sottoposto a fermo per tentato omicidio. No comment di Claudio Lotito alle domande sull'inchiesta della Procura di Roma sulla campagna contro il patron Biancoceleste e sulla presunta pressione nei suoi confronti per vendere la società Biancoceleste.

0: Signani. La banca ha precisato che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento, basito per accuse completamente false, pronto a denunciare per calunnia il presidente della Banca del Fucino, Masi. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centrosinistra accusa il centrodestra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto, siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ma tu chi sei che, avanzando nel buio della notte, inciampi nei miei più segreti pensieri?

Marvin Gaye, Sexual Healing. Tra poco a Dimensione Sono Soft c'è la nostra Good Life, si parlerà di Agatha Christie e del Default Mode Network, ma vi dico troppo ovviamente di che cosa stiamo parlando. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla